pagnoque feme slo. Scusil sem botichit, an compo vali. Nascel set da covi, boha sen ne mal.

0: Sarà questa Piazza Trudevi? Ehi, sentinella! Escia! Per favore, signora sentinella, potete dirmi...
1: Passate largo!
0: È in servizio, non può rispondere...

0: Ora ti chiego solo se il dono è tuo.
1: Sì,
0: da qual man ti venne?
1: A me da noi Aminta.
0: Aminta?
1: Oddio,
0: rispondi e non mentir. Questo monile donne la vesti?
1: Laddove?
0: In mare presso Corinto.

con un tuo pronostico m'assisti, ho l'intestino guasto, ma l'hanno agli osti che danno la calcia al vino.

cui troncarla conviene, quel diavolo d'un Pinkerton. Ebbene, che fareste?

Himmel, Feder, der Raum, der Abondanza grande, degna di della vita.

0: scommetto, scommetto, e di fandetto nel trabocchetto.
1: Forzi il trabocchetto.
0: Zitto, zitto.
2: E fatela!
3: Ascolto, Sir John, m'infonde ardire un ben noto proverbio popolar. Si suol dire che l'oro apre ogni porta, che l'oro in realtà li smano, che l'oro

rettangolo, bel rettangolo, vedrai, vedrai, vedrai, vedrai, vedrai, sei lo carinifico, netto, netto. Se mi frastorna, mi sparo quasi da marito, penso che torna, pensa forte un po'. Vedrai, bello corbello, vedrai, vedrai, vedrai, vedrai. Bello, carnifico, netto, netto.

0: vorrei che Mastro Ford passasse a miglior vita.
1: Perché?
0: Perché lo chiedi.

0: fatti suoi, ne fa bisogno il render conto a voi.
1: A me nasce il sospetto che abbia qualche amore.

0: precipitevoli se bevolmente. Povero cuore tradito, voi scrivete intenti.
1: Ho già finito, questo ch'io mo facendo è un biglietto amoroso, voi da me diretto. Al conte in mano farlo giunger conviene.
0: E